0: più rischioso è l'investimento entro certi limiti, maggiore è il ritorno da questo investimento. Evidentemente il tema chiave è quanto rischio mi voglio andare a prendere e come faccio a evitare che questo rischio poi non vada a intaccare il capitale stesso.
1: Questo è il principio chiave per l'economista Carlo Altomonte dell'Università Bocconi. Ma molte casse mutue tedesche non sembrano averlo rispettato. Hanno investito centinaia di milioni di euro dei contributi dei loro assicurati in fondi rischiosi e hanno perso. Le perdite accertate sono ormai circa 220 milioni di euro e il conto potrebbe essere ancora più alto. Secondo le inchieste di NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung, 28 casse mutue e associazioni dei medici avrebbero investito complessivamente più di 500 milioni di euro nei fondi finiti sotto accusa. Il caso tedesco solleva una domanda che va ben oltre queste casse mutue: quanto è rischioso affidare ai mercati finanziari il denaro destinato alla nostra sicurezza sociale? E stiamo andando verso un modello in cui una parte sempre maggiore delle nostre pensioni e delle nostre assicurazioni dipenderà dall'andamento dei mercati? Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. È in corso una riforma sanitaria in Germania che determinerà un taglio delle prestazioni mediche per i cittadini. Ne abbiamo parlato già in altre puntate di Cosmo Italiano. E mentre agli assicurati vengono richiesti sacrifici per mantenere in ordine i bilanci delle casse mutue, si allarga uno scandalo che vede alcune di esse bruciare milioni di euro in investimenti finanziari ad altissimo rischio. Approfondiamo con Enzo Savignano. Enzo, cerchiamo di ricostruire questa vicenda che sta assumendo veramente dimensioni preoccupanti.
2: Beh, direi che ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi scandali finanziari nella storia recente della Germania. Il problema è che bisogna ancora comprendere chi ha veramente le responsabilità di quanto accaduto. Allora, le ultime notizie di oggi confermano che alcune casse malattia e le associazioni di medici hanno effettuato investimenti ad alto rischio. Le casse mutue e associazioni di medici convenzionati coinvolti sarebbero almeno 17, ma le ultime notizie riferiscono di 28 tra associazioni e casse mutue. La somma totale investita, soprattutto in fondi immobiliari, è persa quasi completamente molto elevata. Inizialmente si era parlato di 170 milioni di euro, poi di 220 milioni, ma altre fonti investigative e ambienti finanziari sostengono che la somma complessiva investita è di circa 500 milioni di euro. La stessa cifra è riportata in un'interrogazione parlamentare del Partito dei Verdi al Bundestag e c'è il serio rischio che tutto possa essere andato perso.
1: Si tratta di 500 milioni di euro. Enzo, come può essere accaduto tutto questo?
2: Allora, le prime notizie di questo crack finanziario sono state diffuse dai media tedeschi dopo la prima metà di luglio. Prima di tutto bisogna spiegare che tutte le associazioni dei medici convenzionati e le casse mutue rimborsano agli studi medici, agli ospedali e cliniche le spese del sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria sostenuto da tutti i lavoratori e contribuenti. Tuttavia, non tutte le spese vengono rimborsate immediatamente e le casse mutue hanno la facoltà di investire nei mercati anche i fondi operativi, le riserve ed il patrimonio amministrativo. Tali investimenti devono però essere quanto più prudenti e a basso rischio possibile e strutturati in modo tale da escludere di fatto la possibilità di perdite. È quanto prescrive il diritto tedesco, in particolare il libro quarto del codice di diritto sociale, norme che le associazioni e le casse mutue sono tenute a rispettare.
1: Ma evidentemente qualcosa è andato storto se sono andati persi tutti questi soldi.
2: Allora, alcune casse mutue ed in particolare l'associazione dei medici convenzionati del Baden-Württemberg hanno confermato che è andato perso oltre il 96% dei fondi investiti. L'ente del Land del Baden-Württemberg ha avviato un'azione legale presso il tribunale regionale di Francoforte contro diversi soggetti, tra cui la banca privata Aufhäuser Lampe, istituto di credito con sede a Francoforte che opera come banca di investimento, soprattutto in Germania, Austria, Olanda e Lussemburgo. Ecco, nell'atto di citazione, l'Associazione dei Medici accusa tale istituto bancario e altre società finanziarie e fondi immobiliari di essere stata deliberatamente indotta all'errore e di non essere stata esaustivamente informata riguardo i rischi dell'operazione. Un'accusa che la banca e le società che hanno operato gli investimenti respingono fermamente. Secondo quanto emerso dalla causa depositata, tra il 2019 e il 2022 solo l'Associazione dei Medici del Baden-Württemberg ha investito complessivamente 50 milioni di euro in fondi immobiliari Verius, avvalendosi di uno specifico prodotto finanziario consigliato appunto anche dalla banca privata Aufhäuser Lampe.
1: Ma la dirigenza dell'Associazione dei Medici del Baden-Württemberg e le altre casse mutue avevano valutato bene l'investimento, Enzo, secondo i principi di legge prima di procedere?
2: Ecco, sulla questione è stata interpellata proprio questa associazione del Baden-Württemberg, ma si sono rifiutati di rispondere. Sempre la stessa associazione ha evitato di rispondere alla domanda se un investimento che offriva tassi di interesse così elevati, sembra almeno fino al 7%, fosse realmente privo di rischi. Alle richieste di chiarimenti dettagliati, la replica dell'Associazione dei Medici del Land è stata semplice. Per principio non rilasciamo commenti sui nostri investimenti finanziari.
1: E cosa sostengono i gestori dei fondi di investimento richiesti dalle casse mutue?
2: Allora, anche loro sono stati interpellati dai giornalisti investigativi di diversi organi di informazione qui in Germania. Sembra che sia vero che negli accordi si garantisse un tasso di interesse annuale del 7%, che poteva arrivare a superare il 15%, ed è un tasso di interesse molto alto. Solitamente un tasso così alto implica rischi molto elevati, fino alla perdita totale della somma investita. E gli enti di previdenza sanitaria, come prevede il Sozialrecht, non avrebbero dovuto ignorare tale rischio di perdita totale. Per esempio, anche l'Associazione dei Medici Convenzionati della Westfalia-Lippe, quindi Associazione del Land del Nordreno-Westfalia, ha investito 40 milioni di euro in fondi Verius, fondi immobiliari che prevedono alti guadagni, ma anche un alto rischio, fino alla perdita totale della somma investita.
1: E questi fondi immobiliari Verius, a cui sembra si siano affidate numerose associazioni di medici e casse mutue, avevano avvertito dei rischi?
2: Il prospetto informativo ufficiale del fondo Verius, presentato alle casse mutue ed esaminato dalle redazioni investigative di NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung, evidenziava tali rischi, segnalando che tali investimenti avrebbero potuto portare alla perdita parziale o totale del capitale investito. E tutto questo è in contrasto con quanto sostenuto dalle casse mutue. Tutte, ricordiamo, sono tenute ad investire il proprio capitale in modo tale da escludere di fatto la possibilità di perdite. Allora, nei giorni scorsi era stato sottolineato che le perdite complessive derivanti da investimenti sbagliati effettuati da casse mutue e associazioni di medici convenzionati ammontavano a poco meno di 220 milioni di euro, ma si stima che complessivamente 28 casse mutue e associazioni abbiano investito oltre 500 milioni di euro. Se sia andata persa tutta la cifra ora è difficile stabilirlo, ma ricordiamo che l'Associazione dei Medici del Baden-Württemberg ha ammesso di aver perso oltre il 96% della somma investita.
1: Grazie Enzo. Ma questo caso eclatante delle casse mutue tedesche è un caso isolato o è una pratica diffusa? E soprattutto, è legale che una cassa mutua investa i contributi degli assicurati in fondi così rischiosi? Per capirlo ho raggiunto Thomas Moormann, responsabile per salute e assistenza del Verbraucher Zentrale Bundesverband, l'associazione federale tedesca per la tutela dei consumatori.
3: Nein, das ist nicht legal. Es darf ausschließlich eben sicher in sichere Anlageformen investiert werden. Und dazu muss es ja auch ein qualifiziertes Anlage- und Risikomanagement.
1: Non è legale, dice Thomas Moorman. Gli investimenti possono essere effettuati esclusivamente in forme di investimento sicure e deve esserci anche una gestione qualificata degli investimenti e dei rischi. Quindi quello che è apparentemente successo in questo caso non sarebbe dovuto accadere. E quindi di fronte all'infrazione della legge di chi è la responsabilità? Moorman parla di un vero e proprio gioco dello Schwarzarbeiter, quello che in italiano chiamiamo scaricabarile.
3: Wir erleben jetzt gerade so ein bisschen ein schwarzes Peter-Spiel. Das heißt, da wird die Verantwortung hin und her geschoben. Ist die Frage, ob jemand getäuscht wurde, also ob zum Beispiel die
1: Tutti cercano di scaricare la responsabilità su qualcun altro, dice Thomas Moorman. La questione è se qualcuno sia stato ingannato, per esempio le casse mutue o le associazioni dei medici convenzionati che hanno effettuato questi investimenti discutibili. Ma il buon senso ci dice che nei prospetti dei prodotti finanziari dovrebbe essere chiaramente indicato se un investimento è sicuro e quali rischi comporta. Ancora si sta indagando sulle responsabilità, ma una cosa è certa.
3: Was wir nicht gut finden, ist, dass die Krankenkassen da gar nichts zu sagen und das ist für die Beitragszahlenden natürlich ein großes Ärgernis.
1: Quello che non riteniamo accettabile, dice sempre Thomas Moorman, è che le casse mutue non dicano nulla al riguardo. Per chi paga i contributi è naturalmente molto grave non sapere né quale sia l'entità esatta del danno, né quali siano le lacune del sistema e le cause che hanno permesso che tutto questo accadesse. Fin qui Thomas Moorman del Verbraucherzentrale Bundesverband a proposito dello scandalo tedesco. Ma questo caso in Germania apre una questione più generale. Quanto è normale che istituzioni pubbliche investano sui mercati finanziari e quanto rischio può essere trasferito sui cittadini? È un tema particolarmente interessante alla luce delle riforme del sistema pensionistico che stanno discutendo diversi paesi europei. Carlo Altomonte, economista dell'Università Bocconi, ci spiega quanto è diffusa in Europa questa pratica di investire denaro pubblico proveniente da fondi pensionistici o sanitari sui mercati finanziari.
0: È abbastanza diffusa, dipende molto dai diversi sistemi pensionistici che, come sapete, sono regolamentati diversamente a livello nazionale, non esiste una regolamentazione europea comune e quindi anche in funzione della propensione al rischio dei diversi sistemi, dei diversi, diciamo, delle diverse società. È abbastanza diffusa nel nord Europa, in particolare in Svezia, in Olanda, c'è qualcosa anche in Francia, meno diffusa in società, in economie dove la propensione al rischio è più bassa e c'è più preponderanza del sistema bancario come in Germania e in Italia.
1: E quali sono i rischi quando si investono contributi obbligatori come quelli delle casse mutue o dei fondi pensione?
0: Iniziamo a capire perché si fa questa cosa. La si fa perché evidentemente nel momento in cui io devo garantire un minimo di ritorno dall'investimento, quindi un certo tasso di interesse, un certo accumulo di capitale, più rischioso è l'investimento entro certi limiti, maggiore è il ritorno da questo investimento. Se invece io investo solo, diciamo, in titoli di Stato che rendono poco più o a volte anche poco meno dell'inflazione, alla fine il rischio qual è? Che il sistema pensionistico non sia in grado di ripagare il capitale. Quindi per preservare il capitale io sono in qualche modo anche obbligato a prendermi dei rischi. Evidentemente il tema chiave è quanto rischio mi voglio andare a prendere e come faccio a evitare che questo rischio poi non vada a intaccare il capitale stesso. C'è un altro tema fondamentale. Oggi l'Europa ha davanti delle sfide molto importanti legate alla transizione digitale, alla transizione climatica e alla sicurezza. Tutte queste sfide richiedono enormi investimenti che non possono essere sostenuti solo dal denaro pubblico, ma devono essere sostenuti anche dal contributo privato. La possibilità di investire parte dei capitali depositati nei sistemi pensionistici in investimenti che finanzino queste transizioni su progetti che vengono in qualche modo tenuti sotto controllo dal punto di vista della rischiosità anche attraverso forme di garanzia pubblica, può essere un modo per portare verso il mercato le risorse abbondanti che esistono in Europa, i capitali che esistono in Europa e che oggi sono dentro i sistemi pensionistici. Il punto è trovare la giusta via, il giusto compromesso tra il rischio da una parte e il ritorno nell'investimento dall'altra.
1: Ecco, che non mi sembra facile, ad esempio se guardiamo agli Stati Uniti, dove questo sistema è molto più sviluppato, ma abbiamo assistito a casi di esiti disastrosi, ad esempio per intere categorie di pensionati che hanno perso tutto quasi per via proprio di investimenti poco oculati dei loro fondi di pensione. Possiamo imparare ad esempio dagli Stati Uniti allora, da questi errori, per evitarli qui in Europa?
0: Assolutamente sì, quello che dobbiamo fare è mettere in piedi meccanismi di sorveglianza, magari anche unica a livello europeo, che consentano di monitorare gli investimenti fatti all'interno dei fondi pensione per fare in modo che questi investimenti finanzino le transizioni europee come giusto che siano, ma non espongano a rischi il capitale dei risparmiatori e dei pensionati.
1: La riforma pensionistica di Merz va nella direzione proprio di un maggiore ricorso ai mercati finanziari. Secondo lei è un passo verso il modello americano?
0: No, non è un passo verso il modello americano, è un modo per portare capitali verso la creazione di beni pubblici europei, la sicurezza è di tutti, la gestione della transizione climatica è di tutti, che altrimenti non riusciremmo a finanziare. Ovviamente va fatto con moderazione, con attenzione, con prudenza, ma va fatto. Non possiamo immaginare che i capitali che stanno dentro i sistemi pensionistici non vengano messi in qualche modo al servizio della società europea.
1: All'inizio accennava alla somiglianza tra Italia e Germania nel prendersi meno rischi di altri paesi nord europei in questo senso. Ci sono stati anche in Italia casi di enti che hanno bruciato sui mercati denaro proveniente da contributi pensionistici o assicurativi, come in questo caso in Germania?
0: Non ci sono stati casi eclatanti, se non legati a frodi molto limitate, perché il sistema di controlli è molto buono, almeno in Italia. Piuttosto c'è stato l'eccesso opposto, cioè di capitali che non sono stati investiti nella misura corretta, sono stati investiti in strumenti molto liquidi che hanno solo prodotto dei costi, che hanno favorito i manager, ma non hanno generato dei ritorni sufficienti per i pensionati e i cittadini, e questo non va bene.
1: Insomma, investire il denaro dei sistemi sanitari e pensionistici non è necessariamente un male, anzi secondo il professor Altomonte sarà sempre più necessario mobilitare questi capitali per finanziare beni e infrastrutture di interesse pubblico in Europa che altrimenti sarebbe difficile finanziare. Ma c'è una condizione: servono regole e soprattutto un controllo rigoroso del rischio, anche attraverso forme di garanzia pubblica. Mettere il capitale al servizio della comunità può avere un senso, ma senza mettere a rischio i soldi dei contribuenti, come è successo ora in Germania. Da Cosmo Italiano è tutto per oggi. Ci trovate come sempre su ARD Sounds e sulle principali piattaforme di streaming. Ciao da Francesco Marzano. Mi sento